0: time in the world.
1: En las noches ya no se duermen.
2: Aquí no se duerme.
3: No se duerme.
1: La 20 Night.
4: Di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di